0: dicembre.
1: Tutti i mesi di dicembre.
0: La fusione a muoverlo.
1: Ma vuoi dormire, ok?